Amota sono ndo doga haini agano damai sai yaula ndo dana mai ba yaula abatana dinga ga arede nda uma sir mo chauno dinga feren werba pantulo no sharakanen bang pu bale bonglai adai so dai jumo ta sono dai no danga da dagge pasula amotana dinga se radu wore menta no dinga duir jumo ka sen taklem no haim dinga da pabilna ila wina la non de hay motana de maga wi jun ray radio motina de pa bi so day ma ti mat la so non ngerek na raw irina me la e mang bal sing do fernen gloke o kang juno o ma yo kwa wa do ko